0: magra, proprio magra.
1: No, poi no.
0: Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi. E son piene di donne.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Ridatemi il ridicolo oltre c'è d'un rasoio. Andiamo.

questo mar rosso mi ammollisce e assiderò. Come se addosso mi piovesse in

0: decisa la lite, pagarla, sposarla, urva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa, io sarò d'un'uomo che adoro.
2: Eccellenza m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
3: In che superba?
2: Siam tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, ne già prestati 2000 pezzi duri.
3: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono?
3: Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
4: Qualche bambino trovato?
2: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
3: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
2: Loro le gemme e i ricamati panni, che ne più per anni mi ritrovarono addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
4: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
2: E a voi chi disse?

schizzi no, disse il poltrone. Sento che il conte Orlando Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: servito?
1: Per dirla, mio signor, tengo appetito.
0: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
1: Cavalier, non son nato.
0: Potrai ben divenirlo.
1: No, obbligato.
2: Dove sarà?

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di velen, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Arriero, che fai? Fuori quel ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale, scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il brano, calla di la visiera, che potete pugnar?
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo.
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita, così un eroe decimentar la vita.
2: Il compio Orlando dappertutto, signor, vi va cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria, andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
2: A me cosa bravate?
0: Ah, sventurato! De, soccorrete un povero affamato!
2: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io, al mio paese da tutti ero stimato.
2: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato per tutto l'emisfero, ove stimato fui, gran cavaliero!
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.

0: di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.

0: prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parla di io non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vincente.
0: E mia senz'altro.
1: Guarditevi la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai dato?

praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'ha la tappa speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Se propizio intanto è mie, faticose traversie.

0: ma da mi converta, ma, ma, guida col soggetto di spell, prezza d'ardimento, or, qui, sogna per parlar, ne verremo
1: di tre,
0: Hai tu moglie,
2: per disgrazia,

0: sulla mia figura vuol rimanere uritta allor che mi vedrà.
1: Ma zitto,
0: che qui vieni,
1: m'ascondo qua.

quel grugno o sia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malisse, mi chiamavano tutte Bon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belle a incantar col mio violino. Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ah!
0: Taci! E dall'altra

0: presto rispondi, indegno, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante,

0: Un momento e ti lascio.
1: Non ho nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmi con Figaro destinato.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'ingrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. In alcun non entri.
1: Mi lascia qui solo.
2: Damma sarà la
0: qui dietro mi porrò.
1: Non dice nulla.
0: Taci e cerca che parta.

0: suoi gusti, io mi credi a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante. Un signor liberale, prudente e saggio. A Giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino.
0: A Cherubino. Cherubino d'amore. Cocci sul far del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, meglio un'impostura in questa.
0: Con il mio covoi, chi ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi confidenza. Io sono un amico e altrui nulla dico. E per voi, per madame,
1: che Dio me l'ha detto?
0: A proposito, figlia, istruitela meglio. Figli la guarda a tavola si spesso e con tal immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scellerato! E perché andate voi tra i menzogni sporcendo?
0: Io, in giustizia, quel che comprendo, a quel che tutti dicono,

da sé. Amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfar

Animo molto battaglia, vendetta, ma tanto di cuore, che fanti valor. Animo molto battaglia, vendetta, ma tanto di cuore, che fanti valor.